0: Vai, sono andata quasi.
1: Questo è il file.
0: Rec is off, 23.
1: Green flag, you've broken.
0: Rec is off, scene of the vehicle, 23.
1: Okay.